0: qual momento più d'appresso sulla testa tu sei cotta, io l'argomento a quell'aria afflitta e mesta. Se tu vuoi,
1: sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà.

0: Vuoi vederti i miei amanti spasi marlan qui qui qui al piede?
1: Non saprei che farvi farvi tanti, il mio cuore non so né come chiede.
0: Prender voi gelosi, se pazze, se donne, felove e ragazze.
1: Un bel letto non mi piace, di tornare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Addirittura ricchezze, non mi piace.
0: Un codino, una chiesina.